0: tutti. Oggi la domenica 11 di ottobre 2026 cominciamo il programma Ricordi d'Italia qui sulla radio Vicente Palotti, Coronel Vivida. Una domenica di piove e ringraziamo a Dio per tutti, con la direzione generale di Padre Lino e direzione esecutiva di Frank Ariel Schiavini, na tecnica di son Toninho Silva. Cominciamo il programma Ricordi d'Italia. Siamo qui oggi con la presenza di una presenza speciale da nostra querida amiga Nelly Giordani. Buongiorno Nelly.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Grazie per venire qui questa domenica che piove, piove tanto, no?
1: Sì.
0: Na linha Giordani também está chovendo muito?
1: Tanto.
0: Tanto. Grazie, grazie mille. E abbiamo anche il nostro amico di sempre qui, mio papà Riccardo Mior.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è di ascoltare, chi è a casa, a Donna Zenaide, se no pronta mia il maiar, e tutti di ascoltare.
0: Ecco, ecco qua, io sono Riccardo Mior Junior, figlio di Riccardo Mior. Oggi abbiamo la presenza del nostro patrono, nostro amico locutore Moacir Mior, le mandiamo un strucon grande e tocca a noi altri al programma oggi qui nella radio Vicente Palotti. Grazie a
2: Lula in Curitiba, no?
0: Lula in Curitiba, un grande strucon.
2: Grazie, buona viaggio.
0: Nel anniversario del
2: Neto.
0: Del Neto Vitor, un grande abbraccio al Vitor, molti anni di vita. E cominciamo il programma con allegria, né? Ascoltiamo una canzone col gruppo Il Trevisani e la musica Spunta il Sole.

0: 7 della mattina, siamo qui un'altra domenica, domenica del piove. Buongiorno a tutti, grazie agli ascoltatori che sono a casa, che sono andati a ascoltare la radio Vicente Palotti. Un abbraccio a todos e adesso ascoltiamo la preghiera di domenica, il Padre Nostro, con la nostra amica Nelly Giordani, che sta presente qui na radio conosco oggi. Nelly, a sua preghiera.
1: Allora, Padre Nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberati del male. Amen.
0: Amen. Amen. Bela preghiera. Nelly Giordani hoje aqui conosco. Nelly, fala bem italiano, parla italiano. Como que aprendeu? Ela sempre lecionou. Nelly foi sempre professora, né, da nossa cidade. Conta um pouco da tua história na sua vida profissional, pessoal, e como que fala bem italiano desse jeito, onde aprendeu, já deu aula de italiano também. Seja bem-vinda, Nelly. Pode nos contar um pouco a sua história, por favor.
1: Mi piace tanto l'italiano, ho fatto un corso, ma quel tempo non si parla tanto, si dimentica parole, si fa una mescolanza.
0: Sì, si mesca tutto.
1: Isso, perché non si fa la conversazione, né? Mia mamma parlava il dialetto.
0: Il dialetto veneto, no? Quello che parliamo noi altri anche.
1: Io e mia mamma faceva la conversazione, sì, tutto medio
0: a casa.
1: Isso.
2: Il papà, né?
1: Mia mamma di più.
2: Di più, né?
1: Perché mia nonna non parlava portoghese.
2: Solo italiano, né?
1: Isso. Então a mia mamma la parlava più. E ho fatto questo corso qua a Corona Vivida con la professoressa Naides. Nice. Da un tempo.
0: Ah, sì.
1: E
0: ela passou dando. Molte persone hanno fatto questo corso anche.
1: Sì. Un buon tempo.
0: Sì. Buon
1: tempo. Ela veniva di Mariópolis.
0: Ah, di Mariópolis.
1: Un periodo di Pato Branco. Ela aveva un grande carinho per lei. E ho fatto anche un corso in Italia. Abbiamo stato là 18 giorni.
0: 18 giorni in Italia, sì.
1: È un gruppo di 10 persone, 10 mogli, né?
0: Mm-hmm.
1: E
0: solo le donne sono andate in Italia.
1: Nella regione di Belluno, Santa Giustina.
0: Santa Giustina, sì. Sì, conosco. Ho vissuto anche di là, a Belluno.
1: A Belluno?
0: Sì, 2 anni ho giocato a pallone. Su di là ho lavorato, ho vissuto vicino a Belluno, no? Era non mi ricordo, Lentiai, la città si chiamava, una città piccola, vicino a Belluno. Però, e ti è piaciuto Belluno e tutta la regione?
1: Il primo corso di italiano che ha occorrito in questo posto è Fondazione Lucia De Col.
0: Fondazione Lucia De Col.
1: Isso, nella comuna di Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi.
0: Ah,
1: e
0: sì?
1: La famiglia Mesomo che è stata come che parlo?
0: Che foi responsabile.
2: Foram che le valvo,
1: sì. Io circolo, né?
0: Sì, circolo italiano.
1: Isso.
0: Ah, che bello.
1: E Fabiane,
2: da figlia do
1: abita sì. In Santa Giustina.
0: Santa Giustina, sì, molto anni.
2: Do Pedro, né?
0: Sì. Ah, che bella storia. Isso è interessante, né? Os cursos italianos incentivam a população, né, o povo, a manter nossas tradições, né? É muito bacana que tem, porque nós falamos da piccolino, falamos só o dialeto a casa, no elétrico, os nossos nonni, né, papai, Ricardo?
2: Lá, Serafina também se parlava com o pai e a mama, com o pai e a mama. Mas depois, quando começamos a andar à escola e vinham os outros fratéis, se parlava pino.
0: Se parlava pino, dialeto. Se impara dialeto. Eu, quando sono andato all'Italia, a vivere in Italia, eu pensava que falava italiano, mas não falava neanche. Il dialetto è un'altra lingua, è un'altra cultura. E parlare dialetto, dopo quando arrivo in Italia e parlo l'italiano vero, ti senti dificuldade. Peço, é dificuldade com essas coisas, questões. Isso. Mas é importante é manter a cultura viva e todas as tradições, né? E esse curso, muitas pessoas fizeram? Quantas pessoas só fizeram esse curso?
2: 10
0: pessoas fizeram esse curso aqui em Coronel. E foi, quanto tempo durou antes de ir à Itália?
1: Dois meses
0: mais o curso? Quanto tempo? Più o meno.
1: E dopo di questo viaggio che ho fatto il corso con Naides.
0: Dopo il viaggio. Ho capito. Bello. Bello così. E allora si impara tutte le nostre lingue italiane, no? E così andiamo avanti. 7:30 della mattina abbiamo ascoltato un po' la storia del corso della Nelly Giordani, nostra amica che sta qui oggi presente, juntamente con il Carmior. Una mattina chuvosa, né Toninho? Chove, piove in Coronel Vivida. Abbiamo anche dobbiamo mandare un abbraccio molto grande, né? Aos seus vizinhos, seu João Carlos e dona Adriana de Veras, estão escutando. A minha cunhada Lavínia deve estar dormindo, mas esse é o primeiro abraço que nós devemos mandar hoje, né, Nelly?
1: Sim.
2: De dormir, mas escuta.
0: Não, meu grande querido sogro João Carlos já está de pé, já falou. Vai ver se manda um abraço, com certeza. Um abraço especial aos avós do Augusto, né?
1: Isso.
0: E o Augusto já está de pé também lá. Minha esposa Lisandra, um beijão, um abraço, já estão de pé lá. Também escutando e todos sintonizados. E obrigado a todos que estão sintonizados aqui na Rádio Vicente Palote, né?
1: Sim. Até ela já me mandou uma mensagem.
0: Já te mandou uma mensagem também. Bem, maravilha. Andiamo avanti, Toninho. Gavemo un'altra música. Qui adesso ascoltiamo una canzone con il gruppo Cassol e la musica si chiama La Prima Cosa Bella.